Atención amante di kuminda. Gloria ti algo special pamo. Download e Gloria Aruba app e comisaspar.cu cada visita e compra nel ristorante na Gloria. Que punto na aki bo per reclamar premio e sigui disfrutando di bo ristorante favorito. No guarda mas. Download e Gloria Aruba app awe mes e comisa collecta punto per experiencia lang no. Gloria Aruba è mi ho maniera per disfrutare di bo ristorante favorito. Let